a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
1: Radio Città Fujiko? Me gusta mucho.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
3: Battagliero, un sepolcro al cimitero ricoperto di lilla.

0: carcere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro ed Uradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e vi fa compagnia tutti i giorni con la sua mezz'ora d'aria, la sua mezz'ora di novità e di informazioni. Oggi è una giornata particolare perché siamo ben al 15 agosto e Alessandra Milanovic, la nostra amata tirocinante, ci racconta un po' la storia del Ferragosto. Ascoltiamola insieme. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci stanno seguendo e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Una nuova puntata della rubrica Accadde Oggi, ma non raccontiamo di un singolo avvenimento legato, diciamo, ad una data precisa, ma cerchiamo di scoprire come sia nata una delle feste più attese dell'estate italiana. Stiamo parlando infatti della festa di Ferragosto. Per molti di noi il 15 agosto significa vacanze, giornate al mare, pranzi in compagnia, ma la storia, diciamo, di questa ricorrenza comincia moltissimo tempo fa, già nell'antica Roma. Il nome Ferragosto infatti deriva dall'espressione latina Ferie Augusti, che significa il riposo di Augusto. Le festività infatti viene tradizionalmente fatte risalire al 18 a.C., quando l'imperatore Ottaviano Augusto istituì questo periodo di riposo e di festeggiamenti durante il mese che portava il suo nome, ovvero agosto. Era un momento infatti di pausa dopo le fatiche dei principali lavori agricoli e in tutto l'impero si organizzavano feste, corse di cavalli e anche celebrazioni. I lavoratori potevano così riposarsi e a volte ricevevano anche delle piccole ricompense dai loro padroni. In origine però dobbiamo ricordare che il Ferragosto romano si celebrava il primo giorno del mese e non il 15 come siamo abituati oggi. Con la diffusione poi del cristianesimo la ricorrenza venne spostata al giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra proprio l'Assunzione di Maria, quindi la salita della Vergine in cielo. In questo modo un'antica festa romana si unì ad una delle più importanti solennità religiose cristiane. Però dove nasce l'abitudine di trascorrere Ferragosto facendo una gita o una vacanza? Questa tradizione si diffuse soprattutto a partire dagli anni 30 del Novecento, quando vennero organizzati i cosiddetti treni popolari. Grazie infatti a biglietti che venivano venduti a prezzi molto ridotti, anche le famiglie con minori possibilità economiche potevano raggiungere varie mete di viaggio. E fu così che la gita di Ferragosto diventò quindi un'abitudine sempre più comune. Soprattutto nel periodo del dopoguerra, con la crescita economica e la diffusione delle automobili, le città iniziarono a svuotarsi pian piano e divenne quindi definitivamente il giorno delle vacanze per eccellenza. Ovviamente non per tutti il 15 agosto ha lo stesso significato. Mentre fuori le città si svuotano e molte persone partono per le vacanze, all'interno degli istituti penitenziari questa giornata può rendere ancora più forte la distanza dagli affetti e dalla vita esterna. Quindi il mio augurio oggi non è semplicemente quello di trascorrere un buon Ferragosto, ma è l'augurio soprattutto e la richiesta che le condizioni all'interno degli istituti possano migliorare e che quindi nessuna persona venga dimenticata, neppure quando il resto del paese è in vacanza. Ringraziamo Alessandra Milanovic per tutte queste informazioni e passerei la parola a Ilaria Cecchinato che con me, che sono Antonella Cortese, oggi conduce questa puntata ferragostana.
2: Ciao Antonella, un saluto a tutte e a tutti. Sì, siamo a Ferragosto, è stato bello sentire questi racconti della storia di Ferragosto perché alle volte sai non ci pensiamo da dove vengono certe festività. Proseguiamo però la puntata di oggi parlando di giornalismo. Oggi vogliamo riproporvi un'intervista realizzata appunto da te Antonella a Francesco Francesco Lopiccolo, che ci porta all'interno della redazione di Voci di Dentro e ci racconta un po' le attività tra le opportunità che una redazione giornalistica all'interno del carcere offre, ma anche i numerosi ostacoli. Ascoltiamolo.
0: Siamo con Francesco Lopiccolo di Voci di Dentro, una realtà tenace, forte, presente sul territorio, in più territori direi, da molto tempo e ovviamente è parte integrante del progetto Costruire il Domani. Francesco, intanto grazie di essere con noi, ti chiedo di raccontarci un poco della tua realtà.
3: Voci di Dentro è un'associazione di volontariato e opera nelle carceri di Chieti e Pescara. E in passato anche nel carcere di Lanciano e nel carcere di Vasto. Ultimamente però siamo attivi quotidianamente ormai in queste due carceri di Chieti e di Pescara, quindi complessivamente per 500 detenuti. E ci occupiamo di 500 detenuti con i quali facciamo attività di laboratorio, attività varie all'interno delle carceri, e sono laboratori di scrittura, laboratorio di teatro, e insieme facciamo un giornale, ed è la rivista che è un fiore all'occhiello dell'associazione, una rivista che stampiamo in 2000, 3000, 2000 copie ogni 3 mesi, 72 pagine. E naturalmente la rivista è per un 40 pagine su 70 circa è scritta dalle persone detenute, non solo di Chieti o di Pescara, ma anche da altre parti d'Italia. Si occupa dei problemi soprattutto della giustizia, del carcere e dei diritti, quindi diritti non soltanto in Italia ma in tutte le parti del mondo. Oltre a fare il giornale, oltre ai laboratori di scrittura e di teatro, cerchiamo anche di trasmettere conoscenze, capacità e responsabilità alle persone detenute. Lo facciamo tutte le settimane, il lunedì, il mercoledì, il giovedì a seconda delle disponibilità del carcere. Oltre a questo facciamo gli sportelli di aiuto, sono dei segretariato sociale, oltre ad aiutare anche i detenuti portandoli fuori quando hanno i permessi, aiutandoli con le piccole necessità che sono anche provvedere a fare la patente, ad aiutarli per il futuro, per quando usciranno dal carcere, pensioni, ritiriamo pensioni, organizziamo tutte le carte, facciamo le carte di identità, insomma tutto quello che è necessario.
0: Francesco, quante persone girano intorno proprio all'associazione? Perché fate tantissime attività diverse, tra l'altro.
3: Sì, alle donne ad esempio facciamo un corso di ginnastica dolce, diciamo. Poi lavoriamo con i protetti nel reparto protetti del carcere di Pescara, con i collaboratori, e anche con loro facciamo queste cose. In più abbiamo le attività all'esterno del carcere, nella sede, abbiamo circa 20, 25, oggi mi pare 25 o 24, così più o meno, sono persone, parte sono messe alla prova, parte sono detenuti ai domiciliari, ci sono anche semiliberi che quindi la sera rientrano in carcere, poi ci sono, insomma, queste sono sostanzialmente quelle persone che hanno misure alternative al carcere.
0: Francesco, quanti volontari ci sono in realtà, più o meno?
3: Abbiamo da 4 a 6 o anche 8 del servizio civile, quindi non sono pochi. Ogni anno avere 6 o 4 o 8 a seconda delle varie periodi. Oggi, adesso abbiamo appena avuto, siamo entrati nella graduatoria, quindi dal prossimo giugno dovremo fare le selezioni per far partire la nuova annualità, e abbiamo vinto, siamo stati selezionati per 8, abbiamo chiesto 8 volontari del servizio civile. Questi sono, diciamo che quelli del servizio civile sono quelli che rimangono, fanno 25 ore a settimana a testa, sono tante ore di lavoro che ci servono a noi, sono importanti. Ci sono i volontari, dunque i volontari iscritti sono una ventina, anzi forse un po' di più, 30 mi sembra, adesso non ho presente il registro, anche perché ci sono gli storici, i più vecchi, quelli che fanno anche molto meno lavoro, e ci sono i giovani che lo fanno per un anno, per un anno e mezzo, per 2 anni, poi se ne vanno. E complessivamente ruotano intorno all'associazione tra i 20 e i 30 persone, soprattutto ragazze.
0: Quindi soprattutto ragazze partecipano. Interessante. Senti, io ti vorrei chiedere quali sono le maggiori criticità che riscontri nel gestire questa associazione, ma anche per quanto riguarda il giornale, la rivista.
3: Allora, gestire l'associazione e le difficoltà per l'associazione nella gestione sono le incombenze, le problematiche legate alla burocrazia e che è di tutti. Ad esempio, se partecipano ai progetti bisogna fare gli F24, quindi c'è tutto un lavoro per cui devi coinvolgere il commercialista, la rendicontazione di tutte le cose, insomma, se ne va tantissime ore e fatica in questa incombenza, come se fossimo un'azienda. Noi operiamo come se fossimo un'azienda, ma non abbiamo dipendenti, lo facciamo con risorse di volontari e di persone che purtroppo un anno ci sono, l'anno prossimo non ci sono più. Guadagniamo persone, spesso l'associazione recupera unità lavorative, diciamo, grazie soprattutto all'università. Il fatto che Voci di Dentro è accreditata con diverse università e fa i tirocini formativi per le università, l'Università di Chieti, l'Università di Pescara, ma l'abbiamo fatto anche con Macerata, anche con uno studente di Padova, anche con altre realtà, anche con l'Aquila, vengono a fare i tirocini presso Voci di Dentro e sono anche quelle 100 ore, 150 ore, 75 ore. Sono periodi di 2 o 3 mesi da mercoledì, da domani. Parte mercoledì, dopodomani, parte un nuovo ciclo con 16, mi pare, studenti universitari dell'Università di Chieti, di sociologia e criminologia, e faranno 100 ore o 75, mi pare, se sono del terzo anno, della magistrale, e vengono a fare il tirocinio da noi. E anche questi devono fare 75 o 100 ore, in un periodo che dura circa 2 mesi. C'è da organizzare anche con loro e e apprendono ovviamente, si relazionano con le persone detenute che abbiamo in sede, si relazionano con i volontari e con tutto il mondo del volontariato, eccetera. Li portiamo in carcere, ci aiutano anche in questo e quindi è una grande forza anche questa. Diciamo che sia i volontari che rimangono un anno o gli studenti che restano solo 2 o 3 mesi, sono forze che noi prepariamo e poi spesso perdiamo.
0: Certo, e purtroppo è un po' così. Ti
3: È la gestione di tutte queste risorse umane che è complessa.
0: vorrei chiedere anche per il giornale, perché il giornale, a parte che è una bellissima rivista, bella, corposa, densa, con degli articoli scritti molto bene e molto approfonditi, che quindi speriamo che tutti voi che ci state seguendo un giorno o l'altro l'abbiate tra le mani o comunque andate sul sito. Ecco, come si fa a gestire una rivista così articolata, perché ha tanti contenuti?
3: Ma dunque, la rivista nasce perché io sono un giornalista. Ho cominciato a fare il giornalista negli anni 70, quindi ho le spalle grosse per quanto riguarda questa, e quindi ho conoscenza ho questa capacità, questa conoscenza, ecco, che mi permette di gestirla. Le difficoltà sono. Ma no, non ci sono grandi difficoltà, c'è tanto lavoro e c'è tanta. Ovvio che si sostiene grazie alla mia passione e di qualche un altro che è pure giornalista, Per me il giornalista significa farlo per cambiare anche le cose e quindi ovvio è un lavoro complesso perché c'è la raccolta degli articoli, la scelta degli argomenti, l'impaginazione, la grafica. Diciamo che in tutti questi anni il giornale ha trovato la sua strada, ha trovato il suo format, c'è quello, diciamo che è ormai abbastanza consolidato. Le difficoltà sono con le persone detenute che non sono abituate a scrivere, parlano troppo di sé e non hanno una visione più complessiva. È giusto parlare di sé perché la scrittura è mettersi in campo, aprirsi. Il giornale si chiama Voci di Dentro, sono voci che partono dal di dentro. E il problema è che le persone detenute sono sotto ricatto, sono sotto censura e sono sotto tutela, non sono persone libere, ma sono imprigionate anche. Hanno difficoltà, ecco, la prigione è grossa, è pesante, le sbarre se le portano dentro e quindi ce l'hanno addosso e quindi sono sofferenza. Io dico che comunque la loro sofferenza, le loro capacità, le loro storie possono essere sicuramente importanti per questa rivista e infatti lo sono. Raccontano, parlano di sé, parlano del giornale, parlano delle problematiche che hanno all'interno del carcere. Anche lì non sempre è facile. Nelle carceri, in molte carceri d'Italia, la censura esiste la censura in violazione dei diritti costituzionali, in violazione di tutti i diritti. Le persone sono imbavagliate, si vuole imbavagliarle le persone detenute, come del resto fuori si vuole sempre più imbavagliare la stampa, le persone, tutti quanti, a meno che non sei compiacente.
0: Ringraziamo Francesco Lopiccolo e passiamo ad un altro argomento, sempre di giornalismo radiofonico in realtà, con un giornalista che è stato corrispondente per la RAI da New York per tantissimo tempo, Paolo Leotti.
2: Rieccoci qui con le nostre lezioni di giornalismo con Paolo Leotti. Vado dritto al sodo perché comunque è una pillola la nostra di 10 minuti, quindi vogliamo davvero raccontarvi e insegnarvi alcune chicche sul giornalismo proprio insieme a Paolo Aleotti, quindi andiamo subito al sodo. Paolo, di che cosa parliamo oggi? So che volevi un po' raccontarci alcune interviste, farcele sentire e anche spiegarcele, giusto?
4: Sì, diciamo un po' analizzarle in modo che possiamo così metterci davvero a capire come si può fare un'intervista. Partirei da una intervista molto bella, radiofonica, 1984. Jorge Luis Borges, un grande scrittore argentino, arriva in Italia e va a Palermo per prendere un premio. Noi eravamo al giornale Radio 3 con un mio amico Joaquín Sokolovic, anche lui argentino, decidiamo che andrà lui, che parla la sua lingua, a fare l'intervista. Noi avevamo in tutto questo, però, ci eravamo prefissi degli obiettivi e pian piano vi spiegherò in che modo siamo riusciti ad ottenerli. Allora, diciamo, innanzitutto ascoltiamo subito l'aggancio, la partenza, che è semplice ma efficacissima. Ecco, possiamo partire.
5: Dicono che lei, da professore universitario, le volte che ha insegnato a Buenos Aires, Harvard, Texas e via dicendo, agli esami non poneva domande agli studenti, ma invitava loro a scegliersi un argomento e svilupparlo. Ora, lei che è stato intervistato centinaia di volte in tutto il mondo, vorrebbe forse che questa intervista versasse su qualche tema in particolare?
6: No, usted elige el tema y le pido preguntas concretas.
7: No, scelga lei il tema, sono le parole di Borges. Le chiedo soltanto di rivolgermi domande concrete.
4: Ecco, ti ho ascoltato e qui è scattato il tango. Abbiamo messo un tango perché Sokolovic mostra al suo interlocutore, che lo conosce bene, che sa chi è, che conosce le sue tecniche, e in qualche modo un po' lo provoca, ma lo provoca con molto garbo, molta intelligenza, molta eleganza. A questo punto tra i due scatta una specie di piccolo duello ed ecco perché il tango. E la musica in questo momento non è una cosa in più, una cosa che davvero aiuta a capire che atmosfera si era creata. Andiamo avanti con l'intervista.
5: Era già stato prima in Sicilia?
6: No, acabo de descubrir Sicilia.
7: No, l'ho scoperta in questi giorni la Sicilia. Conoscevo Roma e il nord dell'Italia, davvero splendido. Questa volta sono venuto al sud. Quanti ricordi. Proprio qui l'Occidente ha cominciato a pensare. Mi riferisco alla Magna Grecia. E poi il ricordo di tanti nomi illustri, Vico, Croce. Li ho riletti diverse volte. Vede, il mio è un italiano da lettore. Mi accadeva lo stesso con il tedesco quando avevo la vista. Ero in grado non solo di decifrare un testo, ma proprio di goderlo. Eppure mi sarebbe stato pressoché impossibile reggere una conversazione.
4: Ecco, avete sentito? Hai sentito Diana? Lui ha detto quando avevo la vista, perché Borges purtroppo è diventato non vedente e cieco e per una malattia progressiva. Noi lo sapevamo, ma ovviamente avevamo molto timore ad affrontare questa cosa. Lo abbiamo fatto solo quando, e questo avevamo deciso prima, lui citava la propria cecità, altrimenti non ci saremmo mai permessi, diciamo così, di toccare un tema così insensibile. Avevamo un altro scopo, un altro obiettivo. Lui non ha mai vinto il Nobel in vita sua. Volevamo a un certo punto snidarlo su questo, sapevamo che la prende male questa cosa, no? E come abbiamo fatto? Ecco, sentite il tranello che gli tende, gentile naturalmente, Joachim Sokolowicz.
5: Le faccio una domanda sapendo di non essere il primo a fargliela. Ma lei che fin da piccolo ha viaggiato, allora spostandosi con la sua famiglia, in questi ultimi anni, soprattutto in questi ultimi due anni, viaggia moltissimo, va spesso in Giappone, ultimamente è stato in Olanda, negli Stati Uniti. Ma cosa sente non potendo vedere i luoghi che visita?
6: Buono, mi avevo l'illusione.
7: Mi illudo, direi che è una felice illusione di sentire i paesi, al di là dei sensi stessi. A me riesce facile questo. Io, per esempio, giudico le persone, eticamente e intellettualmente, non per quello che dicono, ma per qualcosa di misterioso. Credo che la trasmissione del pensiero e del sentimento sia un fenomeno continuo. Uno sente in ogni momento se l'altro è indifferente, se è ostile o invece amichevole. Queste cose si sentono a prescindere dai cinque sensi.
5: Spesso lei viaggia per ricevere premi e onorificenze. Ultimamente, prima di questo premio 900 qui in Sicilia, le sono state conferite onorificenze in Francia dal presidente Mitterrand, in Spagna dal re Juan Carlos, in America, ma prima ancora negli anni 60, per esempio, dal presidente Gronchi in Italia, da De Gaulle, dalla regina d'Inghilterra. Le piace essere premiato, avere questo genere di gratificazioni?
7: Ovviamente, ma nello stesso tempo sono perplesso, stupito. Io non solo non prevedevo che avrei ricevuto premi, ma neanche che sarei diventato noto alla gente.
4: Ecco, avete visto, hai visto Diana, il tranello a questo punto è scattato ed ora sì che può scattare la domanda maliziosa, ascoltiamola.
5: Ma se le piace essere premiato, il non aver ricevuto il Nobel, sapendo poi di strameritarlo, le dà fastidio, sebbene lei risponda alle domande che le fanno in proposito con battute ironiche?
6: Devo spiegare. Se io penso che sia premio...
7: No, le spiegherò. Se penso che questo premio è stato ricevuto da André Gide, da Bernard Shaw, da Kipling, Bertrand Russell, Jimenez, evidentemente io non lo merito. Gli svedesi sono gente sensata.
4: Ti ha ascoltato, il grande scrittore Borges è ovviamente dispiaciuto di non aver mai vinto il Nobel, ma dissimula molto bene. Però per fargli la domanda spinosa il giornalista ha fatto un piccolo trucco, appunto. E allora a questo punto vorrei chiederti, Diana, ti è piaciuta l'intervista, ma soprattutto che cosa hai ricavato, che cosa anche i nostri telespettatori possono ricavare da questa intervista secondo te?
2: Sì, l'intervista è veramente un esempio che aiuta tantissimo a imparare questa arte, e io ho preso qualche appunto su quello un po' che mi è rimasto dall'intervista, ovvero innanzitutto ho notato una enorme preparazione, un enorme studio da parte degli intervistanti, che appunto qui non viene assolutamente fatto pesare, non viene mostrata l'erudizione, diciamo, ma c'è anche molto rispetto nei confronti di Borges, l'intervistato. vediamo anche un rispetto nei confronti della sua figura, anche nel modo di trattare i temi, nel modo di farglieli dire a lui senza pesare. Non c'è una domanda che può mettere a disagio, ma tutto il contrario, ci sono dei sotterfugi che in realtà sono sotterfugi positivi proprio per mettere a proprio agio la persona. Mi sembra questo, non so se tu Paolo hai altro da aggiungere.
4: No, assolutamente sei più brava di me, perché sei più diligente di me, io non prendo appunti e tu sì. Bene, adesso a questo punto abbiamo parlato di un'intervista radiofonica, passiamo ad un'intervista televisiva che però è la madre di tutte le interviste, sia televisive che radiofoniche. Vorrei farvi vedere un pezzettino di un reportage che Mario Soldati fece, anzi una serie di reportage negli anni 50, quando era appena nata la televisione. Mario Soldati era un grande scrittore, un grande regista, gli affidarono il compito di fare questo viaggio nella Valle del Po alla ricerca dei cibi genuini, e lui andò con tutta questa sua, diciamo, cultura potente che aveva, ma andava a intervistare gente umile, pescatori, contadini e così via. Ecco, nelle interviste, nella piccola intervista che vediamo, vedrete quanto lui riesca a superare la distanza, non far pesare questa sua cultura, non essere snob, come si direbbe adesso, ma al contrario, a mostrare tutta la sua curiosità sincera, reale. Secondo me questa intervista, vediamo se poi tu sei d'accordo, mostra un'altra cosa, che per fare delle buone interviste bisogna essere sinceri, leali e soprattutto tanto tanto curiosi. Allora ecco, vediamo Mario Soldati che intervista un pescatore.
8: Senta un po' una cosa, per pescare bene, forse noi diamo fastidio, no? È meglio che ce ne andiamo?
9: Sì, vabbè, che andiamo via perché c'è sentito vita! E lì sei distruttiva! Dopo in spagnolo, ma avventurna, avventurna!
8: Perché si sente nella mano, no?
9: Istruttiva da mano, ti lava la lancia al fondo!
8: Se la pesca va bene, quante trote lei può prendere al giorno?
9: Certi giorni, un chilo e mezzo.
4: Ecco, hai capito Diana, avete capito? All'inizio lui gli ha chiesto, forse lei preferisce che noi ce ne andiamo, altrimenti i pesci scappano, e il pescatore risponde, sì sì, è meglio che ve ne andiate. Questo per dire quanto è importante farsi sentire vicino all'intervistato, perché a quel punto lui si fida e sa che non volete prevaricarlo e fare una cosa che lui non vorrebbe fare. Molto importante.
2: È vero, è importantissimo, secondo me sono veramente insegnamenti utili per tutte le persone che vogliono anche solo imparare qualcosa per fare un'intervista, non per forza per diventare giornaliste.
10: Eccoci giunte a conclusione di questa puntata, ringraziamo chi ha partecipato a questo episodio: Alessandra Milanovic, Francesco Lopiccolo, Diana Vota e Paolo Aleotti. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un carissimo saluto a tutte le persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, da me che sono Ilaria Cecchinato ed Antonella Cortese. A domani.
11: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
12: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
13: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
14: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14:00.
15: passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
16: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ma voi chi siete?
3: Siamo Camilla, il primo emporio di Comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
2: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
3: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.

0: nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
1: Perché anche nel cielo non ti voglio rubare,
0: ma un attimo di gioia.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network. Trump, lo stretto di Hormuz diventerà territorio statunitense. Il presidente USA annuncia nuove misure economiche dalla prossima settimana. L'Iran non si inchina di fronte alle dimostrazioni di forza, la replica di Teheran. Raid israeliano nel sud del Libano, 7 morti e 3 feriti, è il numero di vittime più alto dopo l'accordo di giugno tra Israele e Hezbollah. Intanto resta alta l'allerta in Cisgiordania per la violenza dei coloni. Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 colpisce la costa orientale, epicentro nell'isola di Flores, almeno 20 le vittime, ma secondo i servizi di emergenza il numero potrebbe aumentare. Salvini non vuole farsi da parte, nonostante le pressioni crescenti all'interno del partito. La Lega è una, chi non è d'accordo non la rappresenta, ha detto ieri il segretario, un messaggio chiaro ai governatori del nord, la resa dei conti il 20 settembre a Pontida. Buongiorno dalla redazione, le 8 e 31 minuti, il giornale radio. Lo stretto di Hormuz diventerà territorio degli Stati Uniti, a dirlo Donald Trump in un comizio a New York. Praticamente è già così, ha aggiunto il presidente USA, perché con il blocco navale nessuna nave passa senza che noi lo vogliamo. Il presidente ha poi annunciato a Fox News che Washington colpirà l'Iran duramente sul piano economico, anticipando nuove misure che, secondo il segretario al tesoro Scott Bessent, saranno come mai viste prima e scatteranno già dalla prossima settimana. Lo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet, ha replicato Teheran, né con una portaerei, né con un ordine, né con un discorso elettorale. L'Iran non teme le minacce né si inchina di fronte alle dimostrazioni di forza. Trump ha usato il palco di New York anche per parlare di questioni interne agli Stati Uniti, dalla sicurezza al suo sostegno al repubblicano Bruce Blackman. Sentiamo il servizio da New York.
1: Donald Trump entra in scivolata nella corsa a governatore di New York. Il presidente ieri ha dato il suo endorsement al repubblicano Bruce Blackman a capo della contea di Nassau a Long Island e lo ha fatto attaccando frontalmente la governatrice democratica Kathy Hochul, secondo lui troppo soft sul tema criminalità. Sul palco ieri, in mezzo agli agenti della polizia di Long Island, Trump ha rilanciato anche la sua letania contro le città santuario e contro la nuova legge dello Stato di New York firmata proprio da Hochul, che vieta nuove collaborazioni tra le polizie di contea e ICE e ne cancella gli accordi esistenti. Trump ha attaccato anche il sindaco di New York Zoran Mamdani, un tempo quasi amici, e i candidati sostenuti dai democratico-socialisti d'America in congresso. Blackman è indietro nei sondaggi, ma in timida ripresa rispetto a inizio estate sta costruendo la sua campagna elettorale proprio sui temi di immigrazione e sicurezza. Hochul, da parte sua, ha usato la presenza di Trump a New York ieri per rivendicare di aver aumentato i finanziamenti alla polizia per contrastare la vera criminalità e al tempo stesso di aver esercitato in pieno le leggi per ridurre al massimo qualunque forma di cooperazione con ICE. L'endorsement del presidente a Blackman in ogni caso potrebbe essere un boomerang. Secondo un recente sondaggio Siena New York Times, il 60% degli elettori newyorkesi nello Stato ha un'opinione negativa di Trump. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E intanto Donald Trump continua a insistere per ottenere la tanto desiderata sala da ballo da 400 milioni di dollari. Il presidente sostiene da tempo che la Casa Bianca non disponga di un ampio spazio per eventi e che la sua costruzione sia fondamentale addirittura per la sicurezza nazionale. Sentiamo Michele Migone.
2: Sarà la Corte Suprema, come previsto, a decidere se Re Donald potrà avere la sua Versailles. Dopo che settimana scorsa la Corte d'Appello di Washington aveva deciso il blocco dei lavori del nuovo salone delle feste della Casa Bianca, gli avvocati della Presidenza hanno fatto ricorso e adesso attendono il verdetto che dovrebbe essere pronunciato negli ultimi giorni di agosto. La nuova sala da ballo che Trump vuole costruire al posto dell'ala est della residenza, ormai demolita, è diventata il simbolo della sua megalomania, del suo disprezzo per le regole e per il rispetto delle istituzioni americane, ma anche del modo in cui vengono spesi i soldi dei contribuenti. In passato tutti gli interventi strutturali sulla Casa Bianca erano richieste al Presidente e avallate al Congresso con delle apposite leggi. In questo caso Trump ha fatto tutto da solo e sostanzialmente senza nessuna trasparenza. Una recente inchiesta del Washington Post ha rivelato che le spese per le ristrutturazioni della Casa Bianca volute da Trump sarebbero lievitate a 900 milioni di dollari, 500 in più di quanto annunciato. Buona parte di questa somma sarà pagata dai soldi pubblici, l'altra invece dai finanziamenti che aziende, fondazioni e singoli privati hanno donato a un fondo creato appositamente dall'amministrazione. E siccome non si fa nulla per nulla, tutti questi soggetti hanno avuto qualche cosa in cambio. Secondo Public Citizen, un'associazione per la difesa dei contribuenti, 14 dei 27 donatori avrebbero ottenuto contratti dal governo USA per un ammontare di 50 miliardi di dollari negli ultimi 6 mesi. Non tutta questa montagna di soldi è frutto di questo scambio, ovviamente, ma è evidente che tutti hanno capito che se vuoi tenerti buono Red Donald devi esaudire i suoi desideri.
0: Nel sud del Libano sono state uccise 7 persone durante un attacco israeliano nelle prime ore di questa mattina. A riferirlo sono i media locali e il numero di vittime è più alto dagli accordi di giugno tra Israele e Hezbollah. Ci sono anche 3 feriti. Intanto in Cisgiordania il villaggio di Kusra è stato dichiarato zona militare fino a marzo. Da lunedì coloni israeliani avevano assediato e occupato alcune abitazioni di famiglie palestinesi proprio in quest'area. Ieri l'esercito israeliano è intervenuto per rimuovere i blocchi dei coloni. Sembra che nella serata di ieri abbiano lasciato l'area, ma l'allerta è rimasta alta. I palestinesi si sono rifiutati di lasciare le loro abitazioni per paura che venissero di nuovo occupate. I palestinesi sono sotto attacco costante dei coloni in Cisgiordania. Il caso di Kusra è l'esempio lampante di queste violenze. Ascoltiamo Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente.
3: Gli avvenimenti di questi ultimi giorni certo stanno servendo a sollevare di nuovo l'interesse verso quello, le cose mostruose che stanno accadendo in Cisgiordania, però è solamente l'ultimo elemento, è il frutto di un'accelerazione, di una brutalizzazione, se possibile essere ancora più brutale di prima, per guadagnare tempo. Ci saranno, fino a ottobre ci saranno le elezioni, Bibi Netanyahu potrebbe vincere ma potrebbe anche perdere, quindi il suo governo di estrema destra potrebbe cambiare e quindi cercano di portarsi avanti nel conquistare, nell'occupare. In questi ultimi 3-4 anni, anche prima del 7 ottobre, gli israeliani avevano cominciato a aumentare la loro presenza e anche le modalità della loro presenza in Cisgiordania. Il numero di palestinesi morti in questi ultimi 4 anni in Cisgiordania è superiore al numero dei palestinesi uccisi durante la seconda intifada, ma anche prima, da sempre.
0: Un potente terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito la costa orientale dell'Indonesia, danneggiando edifici e costringendo gli abitanti a fuggire verso zone più elevate. Le vittime, secondo i servizi di emergenza, sono almeno 20, ma il numero potrebbe aumentare. L'epicentro del sisma è al largo dell'isola di Flores. Le autorità avevano emesso un allarme tsunami che è stato poi revocato. Sono state registrate diverse scosse di assestamento. Incendi in Europa, migliaia di persone sono state costrette ad evacuare in Germania, Francia, Regno Unito, Croazia e Grecia a causa dei roghi che hanno devastato villaggi e boschi. Siccità e temperature elevate alimentano le fiamme durante la quinta ondata di calore dell'estate. Si calcola che gli incendi abbiano bruciato più di 500.000 ettari di terreno in tutto il continente europeo. In Croazia forti venti hanno alimentato un incendio boschivo che ieri ha raggiunto alcune zone della località turistica di Omiš, a 25 chilometri da Spalato. I feriti sono più di 40 e c'è anche una vittima. Le fiamme sono state contenute dai vigili del fuoco, ma non sono ancora state spente. E veniamo alla politica italiana. Per Matteo Salvini è un'estate complicata e potrebbe ancora peggiorare. La data cerchiata in rosso è il 20 settembre, l'appuntamento di Pontida. Nella Lega, nelle ultime settimane, la componente nordista della partita partito spinge sempre di più per una guida condivisa del partito e lo fa ormai apertamente, mettendo in discussione la leadership del segretario incalzato a destra da Vannacci. Salvini però non ha nessuna intenzione di farsi da parte e lo ha ripetuto anche ieri sera in un'intervista al Caffè della Versiliana. Sentiamo Alessandro Braga.
4: La risposta è secca. La Lega è una, chi non è d'accordo non la rappresenta. La strategia, chiara, andare al contrattacco dopo un periodo in cui ha preso sberloni a destra e a manca. Matteo Salvini prova ad uscire dall'angolo in cui è stato messo dal fuoco incrociato dei nordisti della Lega da un lato e dall'avanzata nei consensi di Roberto Vannacci dall'altro. Nelle prossime settimane il leader leghista tenterà in ogni modo di risalire la china per arrivare ancora da capo del movimento alle elezioni politiche del prossimo anno. Ma non sarà facile per lui, all'orizzonte c'è già uno scoglio da non sottovalutare. La data da segnare sul calendario è il 20 settembre, il luogo, il simbolico prato di Pontida. È lì che potrebbe andare in scena l'ultima puntata della saga di Matteo Salvini alla guida della Lega. Che giornata sarà, al momento difficile dirlo. Potrebbe essere un flop con una scarsissima presenza di militanti scoraggiati e delusi dal loro capitano. Gli organizzatori territoriali della kermesse leghista lamentano la presenza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione e la base delle regioni del nord da tempo lamenta una distanza tra i suoi bisogni e la linea politica del movimento. L'altra possibilità è che l'evento si trasformi in un processo a cielo aperto per Salvini, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. Due scenari, entrambi pessimi, per Matteo Salvini.
0: I magistrati che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nei prossimi giorni ascolteranno gli autori materiali dell'attentato. Finora Pellegrino Davino, sua moglie Marica De Filippi, Saverio Mutone e Antonio Passariello si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Le cose sono però cambiate dopo la confessione di La Vitola, che ha ammesso di essere il mandante ma non di aver ordinato di far esplodere l'auto davanti alla casa del giornalista. Quella sarebbe stata una loro iniziativa, ha detto il faccendiere ai magistrati, mentre lui avrebbe ordinato solo di sparare dei colpi di pistola di avvertimento verso l'abitazione di Ranucci. Anche il giornalista potrebbe essere nuovamente ascoltato dagli inquirenti. Intanto Ranucci, secondo indiscrezioni di stampa, sta preparando la nuova stagione di Report, ma la destra di governo continua a chiederne l'allontanamento. Nei prossimi giorni è attesa la decisione dei vertici della RAI. Intervenire immediatamente per rimuovere le cause del sovraffollamento nelle carceri. Si moltiplicano le iniziative, gli allarmi sulle condizioni in cui si trovano i detenuti nei penitenziari italiani. Ieri i radicali hanno presentato un esposto al DAP Irene Testa del Partito Radicale.
5: Abbiamo deciso col Partito Radicale di presentare un esposto nei confronti del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, in particolare nei confronti del capo del DAP, dove chiediamo di rimuovere le cause del sovraffollamento e di cercare di risolvere la situazione, altrimenti procederemo anche per via amministrativa. Se ci sarà un silenzio e non ci saranno risposte entro 30 giorni, e noi procederemo con dei ricorsi anche al TAR affinché si possa anche individuare una responsabilità tipo economico, di danno erariale, perché comunque gli italiani pagano per mantenere questo sistema. Circa 4 miliardi di euro l'anno costa mantenere le nostre carceri, e io penso che chiunque abbia un minimo di buonsenso voglia indietro una persona non più in grado di nuocere alla società, una persona riabilitata, una persona insomma che quando esce da questi luoghi non crei più problemi, disastri, quello che è. E invece purtroppo non è così, anzi quando uscirà, quelle che usciranno, perché poi diciamocelo, il grande numero dei suicidi, dei ragazzi che compiono gesti di autolesionismo tutti i giorni, è una spia importante che viene sottovalutata, ma significa che queste persone sono esasperate là dentro.
0: Il 15 agosto del 2021 il regime talebano tornava al potere a Kabul. Cinque anni dal ritiro degli Stati Uniti e dei loro alleati dall'Afghanistan, secondo l'ufficio dell'ONU per gli affari umanitari, 22 milioni di persone risultano aver bisogno di aiuti umanitari. Fame, siccità prolungata e declino economico colpiscono il paese, mentre donne e ragazze sono escluse da istruzione e lavoro. Ascoltiamo la testimonianza di Sveva Di Bo, operatrice di Emergency a Kabul.
6: La crisi umanitaria, economica e sanitaria dell'Afghanistan continua ad aggravarsi. La recessione peggiora anche per effetto delle tensioni regionali. Chiaramente la violenza urbana aumenta disastri naturali, terremoti, alluvioni e soprattutto, ultimo ma non per importanza, grandissime violazioni dei diritti delle donne che colpiscono già un tessuto sociale molto fragile. Dalla fine del 2022 è stata vietata assolutamente la frequentazione delle università e l'accesso all'istruzione alle donne. Nello stesso anno è stato vietato anche l'accesso al lavoro. Gradualmente si prendono sempre più provvedimenti che minano i diritti delle donne, quindi puntano a ridurre il loro ruolo nella storia della vita pubblica. Non vediamo più donne nei parchi, non vediamo più donne nelle biblioteche, non vediamo più donne all'interno di spazi ricreativi. E non avere più appunto donne specializzate in un futuro, avremo chiaramente mancanza di risorse a livello economico, sociale.
7: Con quali sentimenti gli afghani vivono questo anniversario?
6: Ormai c'è questo esercizio alla non espressione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni, per cui mi duole dirlo, ma molta rassegnazione da parte dei miei colleghi e dei miei colleghi afghani.
0: Chiudiamo con lo sport, ancora medaglie sia per il nuoto che per l'atletica italiana agli europei. Ieri Simona Quadrarella ha bissato l'oro degli 800 con il successo nei 1500 stile libero, bronzo per la staffetta 4% stile libero mista, sempre a Parigi. Agli europei invece di Birmingham di atletica, un altro oro per Nadia Battocletti nei 10.000 metri, oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e bronzo per Matteo Scioli. Valeria Schröder e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
8: Popolare Network.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
7: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
8: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

posto che è ancora segreto, a quell'ora che nessuno sa, quando incomincerà la festa, beato chi ci sarà.

0: cretino! Scemo!
1: Vortice.

0: Pensate, da Radio Città Fujiko.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive,

0: carrello. È il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
1: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
2: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Nelle prime ore di oggi un terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia. Le vittime, secondo i servizi di emergenza, sono almeno 20. L'epicentro del sisma è a largo dell'isola di Flores. Le autorità avevano emesso un allarme tsunami che è stato poi revocato circa 3 ore dopo il terremoto. Sono state registrate diverse scosse di assestamento, numerosi gli edifici crollati.
1: Le forze russe hanno lanciato più di 20 attacchi contro 3 distretti nella regione di Dnipro durante la notte, uccidendo un bambino di 3 mesi e ferendo 11 persone. Nell'attacco, riferisce l'amministrazione militare, sono stati usati droni, artiglieria e bombardamenti. In città sono stati danneggiati edifici residenziali e attività commerciali. Intanto, sempre durante la notte, 8 droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Mosca. Il governatore ha parlato di... appunto 8 droni e a Shatura una donna di 55 anni e un bambino di 9 anni sono rimasti feriti.
0: Nel sud del Libano sono state uccise 7 persone durante un attacco israeliano questa mattina, a riferirlo sono i media locali. Il numero di vittime è più alto dagli accordi di giugno tra Israele e Hezbollah, ci sono anche 3 feriti. L'agenzia di stampa nazionale libanese ha riferito che l'attacco ha colpito un'abitazione alla periferia di Ansar, nel distretto di Nabatieh, più vicino al confine. Le forze israeliane hanno distrutto diverse case a Bint Jebel e aperto il fuoco con mitragliatrici pesanti contro le abitazioni lungo la strada Kunine Saf al-Hawa.
1: Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che la politica estera statunitense nei confronti dell'Iran e della regione in generale è profondamente basata sull'autoinganno e su false narrazioni. Ieri Trump, durante un comizio a New York, ha dichiarato che lo stretto di Hormuz diventerà territorio degli Stati Uniti e ha aggiunto che praticamente è già così, perché con il blocco navale nessuna nave passa senza che noi lo vogliamo. Il presidente ha poi annunciato a Fox News che Washington colpirà l'Iran duramente sul piano economico, anticipando nuove misure che saranno mai viste prima e scatteranno già dalla prossima settimana.
0: Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere caduta dal 9° piano di un palazzo a Palermo. È successo questa mattina. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno invano tentato di soccorrerla. Sono in corso proprio in questi minuti le indagini condotte dalla polizia e dalla polizia scientifica.
1: L'aeroporto di Catania è ancora chiuso a causa della cenere lavica dell'Etna spinta dal vento sullo scalo siciliano. Non è possibile indicare o ipotizzare una data per la ripresa dell'operatività, poiché la situazione può cambiare repentinamente in relazione all'evoluzione dell'attività vulcanica e alle condizioni meteorologiche, ha sottolineato ieri sera la SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania. È stato invece riaperto ieri alle 18 lo scalo di Comiso.
0: E chiudiamo con lo sport, con gli europei di atletica che sono in corso a Birmingham. Doppietta italiana nella mezza maratona di marcia. Francesco Fortunato ha conquistato l'argento, mentre Andrea Cosi si è aggiudicato il bronzo oro allo spagnolo Paul McGrath. Sono le 10:34, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 13.
2: Popolare Network.

Thank you.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
6: Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclo officina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

Ho ho ho, ladies and gentlemen, bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. Altre connessioni incarnata nel bipede Alessandro Brighetti Pera, Umma Umma Records, la propria fantomatica e inesistente etichetta discografica nella liturgia del sabato pre-pranzo. Buon Ferragosto a tutte e a tutti voi, indefessamente in diretta. Io sono un grande estimatore del vuoto della città di agosto, quasi un esegeta di questa metafisica urbana che comunque offre sempre il suo bel da fare. Perché sono anche un grande estimatore di quel senso di sospensione che spesso e volentieri anche la musica riesce a conferire, quel momento di pausa che mi ricorda sempre il punto apicale di una parabola. Quando si lancia un oggetto, raggiunge il punto apicale prima di iniziare la discesa. Ecco, quel momento lì, senza gravità, è il momento di sospensione. Prova tu a tradurlo. Detto questo, nel Ferragosto del 2026 smetto di tediarvi con i miei finti contenuti dialettici e mettiamo un po' di musica. So da dove parto, non so da dove arrivo. Buon ascolto.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko, introdotti dalla voce del buon Pier Tosi, che si sta sbattendo come sette persone in un unico corpo per mettere in piedi la festa, l'ennesima festa del cinquantenario di Radio Città Fujiko, 50 anni di Radio Libera. Buon Ferragosto a tutte e a tutti voi là fuori, milioni di ascoltatrici e ascoltatori che ci state ascoltando. Continuiamo in questa carrellata che non si sa dove vada, di musica che alle mie orecchie sa di sospensioni, ma forse non è neanche vero.

E niente, partendo dall'idea di sospensione mi sono ritrovato poi in questo flow epico e anche come si dice? Epico melanconico, mettiamola così. Ho avuto più volte la pelle d'oca, ladies and gentlemen. E ricordo a tutte e tutti voi là fuori che oggi pomeriggio il buon vecchio Philip Ballou ci sollasserà i padiglioni uditivi alle Serre dei Giardini dalle 18 alle 24. Trattare bene il proprio sistema uditivo è un compito che tutti noi dovremmo prendere più seriamente e oggi è un buon motivo per iniziare. Anche il mio Ferragosto radiofonico volge al termine. Io e le lancette non ci troviamo mai d'accordo, anche se siamo buoni amici. E allora, ladies and gentlemen, buon Ferragosto, buon Ferragosto, buon Ferragosto. Coltivate il vostro pensiero critico, unico baluardo all'inaridimento sociale e culturale. Altre connessioni torna sabato prossimo indefessamente in diretta. Per tutti voi appassionati di buona musica, Aumma Aumma Records sarà tutti i prossimi venerdì dalle 7 alle 11 a mettere musichetta a Hollywood. Ladies and gentlemen, buon'estate.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Ma voi chi siete?
4: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
3: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
4: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Ceuta, le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un gruppo di migranti a 8 chilometri dall'exclave. La frontiera è militarizzata da entrambi i lati e in città ci sono ancora persone che vivono in strada. Il racconto da Ceuta nel giornale radio. In Indonesia sono almeno 38 le vittime del potente terremoto. L'allarme tsunami è stato revocato, numerose le scosse di assestamento, molti gli edifici danneggiati. Dovrebbe riaprire questo pomeriggio l'aeroporto di Catania dopo una settimana di caos. Ai nostri microfoni il direttore dell'osservatorio Etneo avverte: l'attività del vulcano non è esaurita, il problema può ripetersi. Pioggia di medaglie per l'Italia agli europei di atletica. Oggi due ore, un record del mondo nella maratona, due argenti e un bronzo nella mezza maratona. Buongiorno dalla redazione, le 13:01, il giornale radio. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta. A riferirlo sono le fonti di sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia stampa spagnola EFE. I migranti, secondo l'agenzia, erano nascosti in un'area montuosa nei pressi di Findek, una cittadina a 8 chilometri da Ceuta. Dopo l'ondata migratoria del 30 e 31 luglio, quando a Ceuta sono entrati circa 80.000 persone, i controlli sono stati rafforzati e dal lato marocchino della frontiera, secondo i media locali, sono stati schierati oltre 6.000 agenti. A Ceuta questa mattina abbiamo raggiunto Ali Mohamed, la portavoce della ONG Luna Blanca.
2: L'atmosfera è tensa. La ciudad, los ciudadanos en general están cansados, quieren que...
3: L'atmosfera è tesa, la città e i cittadini in generale sono stanchi, vogliono e hanno bisogno di tornare alla normalità. Ne abbiamo bisogno tutti, c'è incertezza, non si sa quando finirà tutto questo e cosa farà il governo al riguardo. Oggi qui a Ceuta è festivo e per strada non si vede praticamente nessuno. Abbiamo visto sui social che c'era un appello per la giornata di oggi e abbiamo visto blindare il confine dalla parte marocchina, con l'esercito e con la polizia. Hanno messo recinzioni, hanno messo il filo spinato, è tutto blindato. E lo abbiamo saputo dai social, perché la gente non ha nemmeno voglia di uscire e andare a guardare la frontiera. E poi intanto in questo momento si stanno preparando le scuole per accogliere le bambine, ma tanti bambini ancora restano per strada e per strada restano intere famiglie con neonati e donne incinte. Insomma, la situazione qui a Ceuta è lontanissima dall'essere normale.
2: La situazione dista molto di essere normale qui in Ceuta.
1: Nelle prime ore di oggi un terremoto molto violento di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia. Le vittime, secondo i servizi di emergenza, sono almeno 38, l'epicentro del sisma a largo dell'isola di Flores. Questa mattina le autorità avevano emesso anche un allarme tsunami che è stato poi revocato circa tre ore dopo il sisma. Sono state registrate diverse scosse di assestamento, numerosi gli edifici danneggiati, tra cui 6 uffici governativi, 5 strutture sanitarie ed un istituto scolastico. In Libano un attacco israeliano nella città di Deir el-Zarani, nel sud del paese, ha ucciso 2 persone e ne ha ferite 9. Il raid è avvenuto poco fa e segue quello di questa notte, sempre nel sud del Libano, che ha causato 7 vittime. È il numero di morti più alto dagli accordi di giugno tra Israele e Hezbollah. L'esercito israeliano per ora ha confermato solo il primo attacco e sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. Intanto in Cisgiordania il villaggio di Kusra è stato dichiarato zona militare fino a marzo. Da lunedì i coloni israeliani avevano assediato e occupato alcune abitazioni di famiglie palestinesi proprio in quest'area. Ieri l'esercito israeliano è intervenuto per rimuovere i blocchi dei coloni. Sembra che nella serata di ieri abbiano lasciato l'area, ma l'allerta resta alta. Il caso di Kusra è l'ennesimo esempio della violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi. Restando in Medio Oriente, Donald Trump ha dichiarato che lo stretto di Hormuz diventerà territorio degli Stati Uniti. Praticamente è già così, ha aggiunto il presidente USA, perché con il blocco navale nessuna nave passa senza che noi lo vogliamo. Il presidente ha poi annunciato a Fox News che Washington colpirà l'Iran duramente sul piano economico con nuove misure. Intanto la Abu Dhabi National Oil Company, compagnia petrolifera emiratina, ha confermato che una delle navi è stata attaccata ieri mentre transitava nello stretto di Hormuz. Potrebbe riaprire nel pomeriggio l'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore c'è stata una diminuzione dell'attività vulcanica e una minore quantità di cenere prodotta dall'Etna. L'allerta sullo scalo siciliano è passata da rossa ad arancione. È stata una settimana molto complessa per l'aeroporto di Catania, con decine di voli cancellati, disagi enormi per cittadini, turisti rimasti bloccati nell'aeroporto per giorni. Il rischio è che quanto accaduto però possa ripetersi, come ci spiega Salvatore Gambino, che è il direttore dell'osservatorio Etneo.
0: È un processo che attualmente non si può prevedere, non possiamo prevedere quando finirà. È un'attività continua, un'attività persistente, che quindi continua, diciamo, ad avere queste emissioni di cenere dalla bocca centrale del cratere Voragine, insieme a un'attività stromboliana molto forte. Diciamo che questo ovviamente non è una novità, però tutte le attività che sono state un po', diciamo, in questi ultimi anni hanno avuto una breve durata, e quindi questo sostanzialmente sì, ha causato la chiusura dell'aeroporto, dei problemi. Invece adesso questa, diciamo, nuova piega che ha preso, appunto, e che comunque non è proprio nuova, perché è successo anche negli anni 70, cioè di un'attività continua e persistente, mette tutto, diciamo, in difficoltà, e quindi va valutata anche in futuro. La cosa, appunto, diciamo, più interessante è questo: chiaramente questa attività continua e lunga, che chiaramente fa pensare, per esempio, al fatto che ci sia un apporto di magma molto ricco in gas e che venga da una zona un po' più profonda, e che quindi chiaramente sta alimentando questa attività, perché in genere, appunto, se il magma era più superficiale, l'attività durava meno e poi riprendeva successivamente.
1: La destra di governo continua a chiedere l'allontanamento di Sigfrido Ranucci dalla RAI. Ieri lo ha ribadito ancora una volta Matteo Salvini, e proprio l'attivismo del leader leghista anche su questa vicenda è un ulteriore segnale delle sue difficoltà nella Lega. Nelle ultime settimane la componente nordista del partito spinge per una guida più condivisa e lo fa ormai apertamente, mettendo in discussione la leadership del segretario, incalzato poi a destra da Vannacci. Salvini però non ha nessuna intenzione di farsi da parte, lo ha detto anche ieri sera in un'intervista al Caffè della Versiliana. Sentiamo Alessandro Braga.
4: La risposta è secca: la Lega è una, chi non è d'accordo non la rappresenta. La strategia chiara: andare al contrattacco dopo un periodo in cui ha preso sberloni a destra e a manca. Matteo Salvini prova ad uscire dall'angolo in cui è stato messo dal fuoco incrociato dei nordisti della Lega da un lato e dall'avanzata nei consensi di Roberto Vannacci dall'altro. Nelle prossime settimane il leader leghista tenterà in ogni modo di risalire la china per arrivare ancora da capo del movimento alle elezioni politiche del prossimo anno. Ma non sarà facile per lui. All'orizzonte c'è già uno scoglio da non sottovalutare. La data da segnare sul calendario è il 20 settembre, il luogo, il simbolico Prato di Pontida. È lì che potrebbe andare in scena l'ultima puntata della saga di Matteo Salvini alla guida della Lega. Che giornata sarà, al momento difficile dirlo. Potrebbe essere un flop, con una scarsissima presenza di militanti, scoraggiati e delusi dal loro capitano. Gli organizzatori territoriali della kermesse leghista lamentano la presenza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione, e la base delle regioni del nord da tempo lamenta una distanza tra i suoi bisogni e la linea politica del movimento. L'altra possibilità è che l'evento si trasformi in un processo a cielo aperto per Salvini, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. Due scenari, entrambi pessimi per Matteo Salvini.
1: Da oltre 10 anni ormai, anche nel giorno di Ferragosto, numerosi negozi, soprattutto nei centri commerciali o le grandi catene di distribuzione, restano aperti. Questo significa lavoro imposto per tantissimi lavoratori e lavoratrici, ma non solo. Molto spesso, denunciano i sindacati, i lavoratori vengono pagati a gettone invece di vedersi pagati gli straordinari di un festivo. Ascoltiamo Marco Beretta della Filcams CGL.
5: Sarà come dal 2012 ad oggi, una giornata per alcuni di lavoro imposto, perché nella fase di assunzione gli è stato imposto appunto il lavoro festivo, e per altri di astensione o di sciopero, in quanto per noi, nonostante siamo passati ormai più di 10 anni, la festa non si vende, è una battaglia politico e culturale che la Filcams, insieme a Fisascate e Wiltux, continuerà a condurre, in quanto le liberalizzazioni che noi definiamo selvagge delle aperture festive, domenicali, notturne, non hanno prodotto quel risultato che quel decreto chiamato Salva Italia auspicava. Anzi, mi pare che a distanza appunto di più di 10 anni le condizioni di chi lavora nella grande distribuzione siano nettamente peggiorate e i consumi non siano aumentati. Secondo me c'è un'aria che sta cambiando, anche le dichiarazioni del presidente di NCC, delle cooperative, qualche mese fa, che spiccava un ripensamento delle aperture domenicali e festive, vai nella direzione che qualcosa si stia iniziando a comprendere del fatto che non è tenendo aperto sempre che si produce più occupazione e si incrementano i consumi.
1: A Ferragosto poi, per chi è rimasto in città spesso per motivi economici, la solitudine e il disagio aumentano. Per questo oggi la comunità di Sant'Egidio in diverse città ha organizzato il Ferragosto solidale. A Milano l'appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 nel quartiere Corvetto, con anziani, giovani, profughi e famiglie per un'anguriata. Ascoltiamo Stefano Pasta della comunità di Sant'Egidio.
6: Un giorno particolare, Ferragosto, un giorno di festa, dove però le solitudini o le ragioni per cui si rimane a casa magari si avvertono maggiormente. Non è un evento isolato, cioè si inserisce in una presenza che è tutto l'anno di Sant'Egidio, quindi ovviamente anche nei giorni di festa, i giorni più importanti. Noi abbiamo lavorato molto in questi anni in questo quartiere. Prima avevamo, anche adesso le abbiamo, dei servizi per gli anziani, per i bambini, per i giovani, per gli immigrati, eccetera, che ovviamente hanno bisogni specifici, storie specifiche, fatiche specifiche. Ci siamo negli anni resi conto che certamente bisogna dare delle risposte specifiche, ma soprattutto bisogna costruire dei legami unitivi, delle tensioni unitive all'interno del quartiere. Ti racconto un episodio che mi ha colpito un po' di tempo fa. Abbiamo fatto un'attività dei bambini, quasi tutti di origine maghrebina, e degli anziani. Si imparava una canzone insieme, un'attività anche molto semplice se vuoi, ma mi ha colpito che un bambino, Yassin, con un'anziana, domenica, si scoprono, si conoscono in quel momento, e poi viene fuori che abitavano sullo stesso pianerottolo, ma vinti un po' dalla paura gli uni degli altri, tendevano a tenere la porta chiusa e a vivere isolati anche se abitavano a pochi metri di distanza.
1: Ho sparato al signor Thompson a Manhattan ed è morto. Quasi 2 anni dall'omicidio, Luigi Magnone si è dichiarato colpevole. La sentenza nei suoi confronti è attesa per il 18 dicembre. Mangione ha presentato la dichiarazione di colpevolezza in un'udienza convocata dal Tribunale Federale di Manhattan, risolvendo uno dei 2 procedimenti a suo carico per la morte di Thompson. Sentiamo il servizio da New York.
7: Laurea da eroe folk di Luigi Mangione si è dissipata in una manciata di minuti in corte nel mezzo di un'umida mattinata d'agosto a New York. Il 28enne italo-americano si è dichiarato colpevole di aver ucciso Brian Thompson, il dirigente dell'assicurazione sanitaria United Healthcare, assassinato a Manhattan nel dicembre 2024. In una seduta ieri mattina, Mangione ha detto al giudice di aver deciso di organizzare l'attacco dopo anni di forti dolori alla schiena e una serie di disservizi subiti dal sistema sanitario privato statunitense. Ha architettato la sua personale vendetta dopo aver scovato online il meeting di United Healthcare a cui partecipava Thompson. Ha poi ottenuto informazioni sulla posizione del dirigente fingendosi un investitore e nella mattina del 4 dicembre di 2 anni fa, col volto coperto, lo ha ucciso sparandogli alle spalle con una pistola costruita con una stampante 3D. La confessione riguarda solamente il procedimento federale e non la parallela accusa accusa di omicidio nello stato di New York, il cui processo è previsto il prossimo mese, ma i suoi avvocati hanno chiesto che questo secondo caso venga archiviato, sostenendo che un secondo processo violerebbe il principio del doppio giudizio. Il caso aveva diviso l'opinione pubblica americana, con una parte di paese sotto shock per l'uccisione a sangue freddo di Thompson, padre di famiglia che si era costruito una carriera dal nulla, e dall'altra un crescente gruppo di sostenitori, tifosi e ammiratori che aveva visto nel gesto di Mangione una forma di protesta contro le gravi ingiustizie provocate dal sistema sanitario statunitense. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Il 15 agosto del 2000

0: La recessione peggiora anche per effetto delle tensioni regionali. Chiaramente la violenza urbana aumenta, disastri naturali, terremoti, alluvioni e soprattutto, ultimo ma non per importanza, grandissime violazioni dei diritti delle donne che colpiscono già un tessuto sociale molto fragile. Dalla fine del 2022 è stata ridata assolutamente la frequentazione delle università e l'accesso all'istruzione alle donne. Nello stesso anno è stato vietato anche l'accesso al lavoro. Gradualmente si prendono sempre più provvedimenti che mirano i diritti delle donne, quindi puntano a ridurre il loro ruolo nella storia della vita pubblica. Non vediamo più donne nei parchi, non vediamo più donne nelle biblioteche, non vediamo più donne all'interno di spazi ricreativi. E non avere più appunto donne specializzate in un futuro, avremo chiaramente mancanza di risorse a livello economico, sociale.
1: Con quali sentimenti gli afghani vivono questo anniversario?
0: Ormai c'è questo esercizio alla non espressione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni, per cui mi duole dirlo, ma molta rassegnazione da parte dei miei colleghi e dei miei colleghi afghani.
2: E chiudiamo con lo sport, con gli europei di atletica di Birmingham. Ancora una pioggia di medaglie per l'Italia questa mattina. Sofia Fiorini ha vinto l'oro nella maratona femminile realizzando il nuovo record del mondo, oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia. Altre due medaglie sono arrivate nella mezza maratona di marcia maschile con Francesco Fortunato che ha conquistato l'argento e Andrea Cosi che si è aggiudicato il bronzo. Argento anche per Alexandrina Miai, secondo nella mezza maratona femminile. Valeria Schroeder e Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 15:30.
3: Popolare Network.

0: ascoltatori per la non eccellente ricezione di questo collegamento telefonico. E passiamo alla cronaca. Oggi è stata una giornata di rovente di cronaca. A Torino un comando di prima linea ha atteso un agguato a una pattuglia della polizia.
1: E ecco, Berlinguer è uscito dallo studio di Andreotti.
2: Linotype. Inusitata e inqualificabile degenerazione del tifo a Varese. Agli ospiti.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.

0: più qual è il folk qua.
1: Lui aveva compiuto una rapina.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.
5: Voti.

0: ti parleremo di noi.
1: Cronaca. Alle prime luci dell'alba, nei pressi della stazione centrale, la polizia locale ha individuato chiare tracce di vita extraterrestre.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Stai entrando nella dimensione live di Back on Wave. Transmission Dance to the Radio. 60 minuti di live set mixati da Mortimer DJ.

0: Transmissions Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità, dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Hi, this is Daniel Johnston and you're listening to Radio
6: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
5: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
6: Fujiko Afternoon Tunes.
5: Fujiko Afternoon Tunes.
6: Sita Fujiko.
5: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
6: Sorry.
5: Okay.
6: Okay, good.
5: All right, okay then.
7: The Jackson Pollock.

0: Ora 16.01 dalla diretta, eppure il giorno di Ferragosto, che ci volete fare? Vi farò un po' di compagnia fino alle 17.30. E Ferragosto passato qua a Bologna, in mezzo al disagio, alla disperazione, alla depressione, quindi perché non andare in radio a tirare su un po' il morale, sia il mio che quello degli altri, speriamo. E innanzitutto devo dire che il 5 di settembre, sentendo la pubblicità, ci sarò pure io alla terza festa dei 50 anni di Radio Città Fujiko, nella casa di quartiere Scipione dal Ferro, e quindi il 5 di settembre, visto che sarò qua, riprenderà la 25esima stagione di Afternoon Tunes, quasi un Truman Show dentro la radio, e comunque mi diverto, finché va, va, e finché va, and the radio plays dei CCCP per iniziare questa puntata speciale estiva numero 4.
1: Cittadine e cittadini,

And Radio Plays dalla compilation Ecco i miei gioielli e dei CCCP fedeli alla linea per iniziare questo speciale estivo di Ferragosto, appunto quarto speciale della vacanza per così dire estiva tra la 24esima e la 25esima stagione. Sono già quattro, quindi facendo un calcolo una volta ogni due settimane ho stato qua. Bene, nella Bologna più deserta e consuetudine agli speciali estivi e soprattutto per Ferragosto, è capitato già altre volte, non è la prima volta, ci vuole questa Ghost Town degli Specials.

E sirene nella Bologna svuotata, non proprio, questi erano gli Specials, Ghost Town si riferiva più che altro alla chiusura dei locali dove si faceva musica, qua invece è proprio chiuso quasi tutto. Bene, ricordo appunto la festa del 5 settembre, la terza festa di Radio Città Fujiko nella casa di quartiere di via Scipione dal Ferro. Numero 50, suoneranno la banda Roncati, Fratelli Pingoni e Le Tremende, vari DJ della radio, e quindi 50 anni di Radio Città Fujiko, 25 di Afternoon Tunes, mi ci metto in mezzo, e quindi in tutto 150 anni più 25. A parte gli scherzi, mi sono visto su YouTube e vi rimando un po' a vederlo il video concerto degli OCs live in Los Angeles. È uscito su Bandcamp anche il formato sia vinile, CD e MP3, e ci ascoltiamo questa spumeggiante I Was Denied. OCs.

0: check microphone.
1: One two, rigorosamente dal vivo a Los Angeles, grande pogo davanti agli OCs, informazione completa con tanto di Bridget Dawson ai cori, insomma qualcosa di veramente bello da vedere su YouTube. Continuiamo con un nuovo album, da Los Angeles passiamo a Brooklyn con i Parts and Labor, anche loro hanno la doppia batteria che suona in maniera simultanea. E nuovo album dopo quasi una decade di assenza, si chiama Set All Sets e questa è Endless Circles Part 2, veramente una discreta bomba. Parts and Labor.

Album abbastanza epico, questo Sets of All Sets dei Parts and Labor, appunto tornati dopo vari anni, e io sono tornato dopo vari anni ad impugnare le bacchette della batteria su una vera e propria batteria, cosa che non facevo da 20 anni, con una band veramente forte. Si chiamano Negative Creeps, vengono da Termoli, saranno in concerto il 18 di questo mese, quindi martedì se non sbaglio, e per una, diciamo, un remember di un amico, concerto per Peppe, suoneranno alle ore 18, e il collaboratore che ogni tanto viene su a Bologna per fare delle puntate un po' metal, un po' grunge, suonerà e canterà, e mi ha richiesto come d'usanza qualcosa dei Metallica, da Ride the Lightning, che chiude questa prima parte di Afternoon Tunes. In bocca al lupo ai Negative Creeps, e questa è Creeping Death, Metallica.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

E siamo alla seconda parte di Afternoon Tunes. Ci calmiamo un attimo, una prima parte con CCCP, The Specials, OCs, Parts and Labor e poi alla fine Metallica, ricordando anche il concerto dei Negative Creeps a Termoli il 18, e visto che ci ascoltano un po' da tutte le parti, quindi è giusto anche ricordare cose lontano da Bologna. Bene, continuiamo in maniera un po' più ironica. Questi sono da Roma i Next Week Revolution, ci stanno benissimo con diciamo la giornata di oggi, e questa è la loro Noi Drogati.

facciamo, quando ci facciamo, ci divertiamo e poi balliamo, comunichiamo, ci abbracciamo, ci rispettiamo, ci amiamo e non rivendichiamo.

E ci sta, non è farina del mio sacco, diamo a Jonathan quel che è di Jonathan, ad assistere ai suoi DJ set di Jonathan Clancy al Bauhaus. Si trova anche qualcosa di educativo come questa, noi drogati. A parte gli scherzi, andiamo avanti. È uscito un nuovo album dalla cantante dei Sanam, ovvero Sandy Camun, se si chiama così, speriamo. E l'album è ancora più difficile in quanto è in arabo Sout El Durmut. La canzone che ci andiamo ad ascoltare è Sahed, questa è più facile. La pronuncia è veramente, diciamo che è molto fantasiosa, e comunque l'album merita molto. Sandy Camun.

E dalla libanese Sandy Camun siamo passati al gruppo nordirlandese di Belfast Nick Cap. Ricordo ancora il loro live veramente di fuoco al Sequoia Music Park, veramente osannati tre di Belfast nonostante la loro giovane età, e diciamo che sono questo Fenian è solo il loro secondo album. La canzone era Palestine, tanto per ricordare ancora l'occupazione israeliana e anche quella, diciamo, la guerra per quel che riguarda anche il Libano, e insomma, un periodo un po' così. E continuiamo con un duo inglese, si chiamano B Specials, hanno collaborato anche col duo di Nottingham The 3-4 Mods, li andiamo a prendere dall'album National Average del 2025 e questa è la loro Professionals.

Un duo che non mi ha mai deluso, quello degli Sleaford Mods. Tutte le volte che li ho visti, purtroppo li ho saltati nei concerti bolognesi al Locomotive al Covo e me ne pento, me ne dolgo, però ho visti soprattutto fuori, infatti ho saltato quelli bolognesi, quindi visti al Today's un paio di volte, una volta su un mega palco al Primavera Sound e poi ultimamente a Lido di Camaiore ad aprire per Nick Cave, una coppiata che ci stava a dir poco, però due concerti a livello pro. E continuiamo con un po' di caos che viene da lontano, da questo album raccolta dal titolo Taking Drugs to Make Music to Take Drugs To, a proposito della canzone Noi Drogati dei Next Revolution. Questa viene dagli Spaceman 3, qua intitolata The Sound of Confusion, ma non è altro che Walking with Jesus, per finire la seconda parte di Afternoon Tunes.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Ma voi chi siete?
5: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
4: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
5: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
6: Hello, this is Oliver from A Place to Bury Strangers, and you are listening to Afternoon Tunes. This is the sound.
7: Ciao, io sono Sacro Bosco, e questa è Afternoon Tunes.

E abbiamo anche chi ci ascolta da Oltremanica, il caro Gianluca Polverari, ovvero il gemello di Radio Città Aperta, di Puzzle, ogni lunedì dalle 16 alle 18, non queste due settimane, che si trova a Oxford, sulle orme di Thom Yorke. No, a parte gli scherzi, ascoltando l'ultima Puzzle ho apprezzato veramente un gruppo che piace a entrambi. Innanzitutto notizione, probabilmente a novembre saremo a Roma per fare il gemellaggio, ovviamente, e se prima non verrà il mitico Gianluca qua a Bologna. E comunque parliamo dei Bauer Electric, ci ascoltiamo questa Next to Nothing, trio che piace ad entrambi dalle sonorità molto 90s e molto shoegaze.

E niente, il buon Polverari è tornato a Roma, non è più a Oxford, peccato, potevamo chiedergli magari se aveva visto, e glielo possiamo chiedere, qualcuno dei mitici Radiohead che comunque non mi hanno invitato all'Unipol Arena quando hanno fatto quei 4 concerti. Vabbè, ce la siamo legati al dito, però ho visto i Dinosaur Junior a un prezzo molto politico a Bologna anni fa, qua li andiamo a prendere dal vivo, sebbene non ci fosse nessuno dentro al Postal Sinclair, perché era praticamente il periodo Covid. Loro hanno comunque registrato un album con pochi intimi e ci ascoltiamo questa Feel the Pain, Dinosaur Junior.

E non c'è pubblico, non c'è niente, ci sono loro tre che suonano, si divertono e diciamo raccolgono anche un po' qualche soldo su Bandcamp, in quanto questo live uscì in quel periodo del Covid e comunque merita e tra l'altro l'ho preso a poco. Continuiamo con un suono americano, The Sparklers, ovvero Mark Linkous, album postumo Bird Machine, sempre su tonalità garage rock and roll, questa è la sua It Will Never Stop.

Io ho avuto la fortuna di vederlo, il grande Mark Linkous, in formazione un po' ridotta, quasi one man guitar. Venne chiamato all'Estragon anni e anni fa col suo cappellino da pescatore, la sua chitarra, e tastiere e poco altro, un concerto minimale che rimase comunque nel cuore. Continuiamo sempre con sonorità abbastanza toste per un Ferragosto appunto deserto qua a Bologna. Sicuramente ci sarà più gente nelle località turistiche. Questa è la Desperado degli Acid Tongue, gruppo che mi sono perso al freak out, e però ho preso appunto il Ben Camp. Facciamo pubblicità anche a questa piattaforma, che è quella che dà più soldi agli artisti. Desperado, Acid Tongue.

concerto aperto dalla nostra Sleepy, perso tutto, che ci volete fare? Non si può essere ovunque. Comunque siamo, diciamo, all'ultima canzone per l'Afternoon Tunes di Ferragosto. Il 5 di settembre inizierà appunto la 25esima stagione, ovvero il Truman Show di Afternoon Tunes. E che dire, ricordo appunto i due appuntamenti: l'appuntamento dei 50 anni, atto terzo per quel che riguarda la radio, in via Scipione dal Ferro alla casa di quartiere, con vari DJ, tra cui il mitico Pier Tosi, per citarne uno, e poi tre gruppi che suonano sempre 5 settembre. 5 settembre per l'inizio di Afternoon Tunes, ma l'ho anche detto, il 18 di questo mese per la comunità termolese il concerto in omaggio a Peppe a Lido La Bahia, se non sbaglio, e i mitici Negative Creeps, gruppo giovanissimo che mi ha ospitato nella loro sala prove nella mia piccola vacanza termolese. Saluto la collaboratora, saluto Polverari, saluto tutti gli Desperado e le Desperade, e ci sentiamo il 5 di settembre. Vi lascio in compagnia dei Tara Clark in trio per una chiusura un po' dolce. Questo l'album Somewhere Good, probabilmente sarà in molti best of del 2026, e questa è la loro Lazy Daisy per un Ferragosto pigro. Ciao a tutti.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: pubblicità.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network. In Libano gli attacchi israeliani più mortali dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Tel Aviv rivendica l'uccisione di un comandante di Hezbollah, uccisi anche civili. La milizia filo-iraniana minaccia una risposta. Ceuta, nella giornata dell'allerta dell'intelligence spagnola, solo poche centinaia di persone tentano l'ingresso dal Marocco e questa volta Rabat le blocca anche per dimostrare di avere in mano un'arma di pressione contro Madrid. Forte terremoto in Indonesia, al momento sono 47 i morti accertati, colpito l'est del paese dove sono crollati molti edifici, rientrato l'allarme tsunami. Riaperto l'aeroporto di Catania, l'Etna ha rallentato la sua attività, i venti hanno cambiato direzione, sono stati giorni di enorme disagio per i passeggeri con grossi danni economici per il settore turistico di tutta la Sicilia. Buonasera Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. In Libano ci sono stati gli attacchi israeliani più mortali dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dello scorso giugno. 11 le vittime in due distinti raid che hanno colpito il sud del paese. Ora Hezbollah minaccia una risposta adeguata e dunque c'è il rischio di una nuova escalation con Tel Aviv. In studio Alessandra Tommasi.
1: Come dicevi, sono 11 morti in due attacchi israeliani che hanno preso di mira i villaggi di Ansar, dove è morta un'intera famiglia di 7 persone, e di Deir Zahani, entrambi nel sud del paese. L'esercito israeliano per ora ha confermato solo il primo attacco e sostiene di aver colpito un quartier generale di Hezbollah. Su questo è intervenuto persino Benjamin Netanyahu, che ha rivendicato l'uccisione di Ali Hassan, comandante di Hezbollah, e detto che i civili colpiti sarebbero i suoi familiari. Il primo ministro israeliano ha anche detto che sono stati usati come scudi umani anche per negare l'accusa che l'IDF abbia preso di mira dei civili. E ora, lo dicevi, la milizia filo-iraniana minaccia una risposta, mentre il presidente libanese Aoun ha detto che questi attacchi rappresentano un messaggio chiaro sul valore per Tel Aviv dei negoziati in corso tra i due paesi. Il prossimo incontro, lo ricordiamo, tra l'altro sarà a settembre a Roma. Israele continua dunque a tenere aperti due fronti, da un lato quello della Cisgiordania, dove le incursioni dei coloni sono sempre più frequenti, come nel caso del villaggio di Kusra, e quello libanese, dove si rischia ora una nuova escalation, soprattutto se arriverà la risposta di Hezbollah. Sul perché di questi attacchi ascoltiamo Eric Salerno, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
2: Israele non riesce e non vuole chiudere con il Libano. Sicuramente Trump avrà fatto capire che devono stare tranquilli almeno fino a dopo le elezioni americane di mezzo termine. Questo non succede, gli israeliani devono trovare uno sfogo perché sono stati costretti sempre dagli americani a stare fermi sul fronte dell'Iran, che è la cosa più importante, e a questo punto hanno deciso di agire, perché gli israeliani sostengono se Hezbollah risponde in qualche modo loro saranno in grado di rispondere anche loro in maniera più pesante e forse di smuovere le acque. Netanyahu vuole tenere vivo il fronte, diciamo, guerra in qualche modo, anche lui, fino alle sue elezioni che sono previste più o meno a ottobre. Cioè, questo è il problema, è un problema di salvare la faccia, di campagna elettorale e di azioni mirate non soltanto per ottenere degli effetti militari, ma soprattutto per continuare la guerra in un modo o altro serve a Netanyahu.
1: Agli inizi di settembre è previsto un nuovo incontro a Roma tra Libano e Israele. Come vedi questi incontri?
2: Non vedo niente di molto positivo in questi incontri. È sempre una buona scena, sia per gli uni che per gli altri, dire stiamo negoziando, arriveremo piano piano a un accordo, però se non porta niente, prima o poi porterà uno scontro.
0: C'era attesa oggi a Ceuta per il rischio di nuovi ingressi di massa di migranti, che però non ci sono stati, e anche i tentativi di raggiungere l'exclave spagnola sono ben lontani dai numeri di due settimane fa. La polizia di frontiera ha intercettato finora quasi 300 migranti, ha detto di aver arrestato 61 persone per incitamento all'immigrazione. Tra il 30 e il 31 luglio a Ceuta erano arrivate, lo ricordiamo, più di 70.000 persone tutte insieme. La Spagna aveva inviato rinforzi a Ceuta in questi giorni, soprattutto dopo gli allarmi dell'intelligence. Rispetto a 2 settimane fa però c'è stato anche l'intervento del Marocco. In una delle operazioni la polizia marocchina ha caricato i migranti che si trovavano a pochi chilometri dalla frontiera in tenuta antisommossa prima di portarli via in bus. Rabat è stato accusato di aver spinto i migranti a partire 2 settimane fa. Oggi lo schieramento di forze di polizia, dell'esercito e appunto l'intervento in assetto antisommossa e le cariche e poi gli arresti. Che cosa è cambiato? Perché questa volta ha agito in questo modo? Lo abbiamo chiesto a Giampaolo Scarante, diplomatico e già ambasciatore per l'Italia in Grecia e in Turchia.
3: Quello che sappiamo per certo è che il Marocco con la crisi del 30 luglio voleva esercitare una forte pressione politica sulla Spagna perché rinunci al suo recente avvicinamento all'Algeria e ritorni alla tradizionale politica di allineamento con le posizioni marocchine sul tema del Sahara occidentale. Quindi in questo momento il governo marocchino ha tutto l'interesse a mantenere alta la pressione verso la Spagna e lo fa denunciando le violazioni sui migranti, in relazione ai diritti umani come abbiamo visto, sia sollevando pretese di sovranità sulle 2 esclave spagnole, sia Ceuta sia Melilla. Però nei fatti Rabat non vuole un ripetersi di un altro 30 luglio. Controlla, come vediamo, piuttosto saldamente l'immigrazione verso Ceuta ed è molto improbabile che provochi o consenta una seconda ondata migratoria di ampie dimensioni. Questo direi perché Rabat sta attendendo la reazione politica spagnola, la reazione politica alla pressione esercitata il 30 luglio. E i contatti diplomatici che sono in corso in questi giorni fra 2 paesi, ecco, gli esiti che avranno questi contatti potranno chiarire se la crisi di Ceuta è definitivamente chiusa o se invece rimane aperta. Ricordo che la Spagna sul tema del Sahara occidentale ha sempre tenuto una posizione molto attenta, sostanzialmente vicina al Marocco ma non completamente allineata. È probabile che si ritorni a una posizione del genere.
0: La città di Ceuta resta blindata, lì abbiamo raggiunto Halima Ahmed, portavoce della ONG Luna Blanca.
4: L'atmosfera è tensa, la città, lo cittadino in generale stanno cansati, chiedono che...
5: L'atmosfera è tesa, la città e i cittadini in generale sono stanchi, vogliono e hanno bisogno di tornare alla normalità. Ne abbiamo bisogno tutti, c'è incertezza, non si sa quando finirà tutto questo e cosa farà il governo al riguardo. Oggi qui a Ceuta è festivo e per strada non si vede praticamente nessuno. Abbiamo visto sui social che c'era un appello per la giornata di oggi e abbiamo visto blindare il confine dalla parte marocchina, con l'esercito e con la polizia. Hanno messo recinzioni, hanno messo il filo spinato, è tutto blindato e lo abbiamo saputo dai social perché la gente non ha nemmeno voglia di uscire e andare a guardare la frontiera. E poi intanto in questo momento si stanno preparando le scuole per accogliere le bambine, ma tanti bambini ancora restano per strada e per strada restano intere famiglie con neonati e donne incinte. Insomma, la situazione qui a Ceuta è lontanissima dall'essere normale.
4: La situazione dista molto molto molto di essere normale qui in Ceuta.
0: In Indonesia è salito a 47 il numero dei morti dopo il forte terremoto che ha colpito l'est del paese. La scossa più forte è stata la prima questa mattina, magnitudo 7.7, che ha anche danneggiato centinaia di edifici. A questa sono seguite diverse scosse di assestamento, la più forte nel pomeriggio, magnitudo 6.9. Sono 500 gli italiani bloccati ora nel paese. Nessuno di questi rientra nel conteggio delle vittime. Un anno fa, lo ricorderete, il vertice di Anchorage, Trump che aspetta Putin, gli va incontro sul tappeto rosso, le aspettative erano alte, la sensazione era che il leader russo avrebbe trovato un alleato per portare avanti la guerra e dettare le proprie condizioni per un'eventuale trattativa. Un anno dopo lo scenario è cambiato, Trump ha ingaggiato un conflitto senza sbocchi con l'Iran, l'Ucraina con l'uso dei droni ha cambiato, almeno in parte, gli equilibri. L'analisi del nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: Sicuramente quelle aspettative che non si sono esaudite sono quelle della conquista militare sul campo della parte restante del Donbass. Diverse indiscrezioni che emersero l'anno scorso da Anchorage dicevano che sostanzialmente Trump non avrebbe osteggiato la campagna militare dei russi in Donbass e che anzi, se si fosse arrivati alla conquista totale di quelle terre, poi trattare avrebbe potuto essere più semplice, cosa che non è avvenuta. Un altro cambiamento molto importante è stato quello nella percezione della guerra, perché gli attacchi dalla distanza ucraini hanno contribuito a dimostrare al mondo che in realtà, almeno appunto dalla distanza, l'esercito ucraino non è abbattuto, anzi può fare ancora molto male alla parte russa. E questo, come abbiamo visto, ha contribuito anche a modificare l'atteggiamento di Trump verso Zelensky. Addirittura l'ha definito un vincente, si è ventilata l'ipotesi dei Patriot, della fornitura delle licenze dei Patriot, poi smentita. Però comunque Trump ci tiene a dire in ogni occasione pubblica che per lui Putin resta un interlocutore e che gli Stati Uniti cercano di mantenere una posizione piuttosto equidistante. Ma il vero punto è, in questo momento, a un anno da Anchorage e con l'autunno che si sta avvicinando e quindi la nuova campagna di attacchi russi che con ogni probabilità inizierà, quale sarà l'impostazione di Donald Trump su questo conflitto? Gli analisti al momento concordano tutti sul fatto che se prima non si risolve la crisi in Iran e in Medio Oriente, Trump non avrà modo di dedicarsi a quella Ucraina, quindi bisognerà ancora aspettare.
0: È stato riaperto alle 14 l'aeroporto di Catania dopo il lungo stop imposto dall'eruzione dell'Etna. L'attività vulcanica si è ridotta, così la quantità di cenere in aria che non provoca più le nubi che costringono i voli a fermarsi. Anche un cambio delle correnti ha consentito la ripresa dei voli, anche se ci vorrà ancora qualche ora perché tutto riprenda normalmente. Quello che ancora non si può dire, afferma l'Istituto Nazionale di Vulcanologia, è se si tratti di una tregua nell'attività dell'Etna o di un progressivo ritorno alla normalità, dunque ad un'attività più consueta. Questo dipenderà ovviamente dall'attività eruttiva. Il blocco dell'aeroporto di Catania è stato il più lungo dagli anni 70 e, visto questo periodo, ha causato forti disagi al turismo e a cascata all'economia del settore turistico e il suo indotto. Le conseguenze economiche per il comparto turistico vengono stimate fra i 12 e i 25 milioni di euro, secondo valutazioni di Assoesercenti riportate in queste ultime ore. Questo perché il danno non riguarda soltanto i biglietti aerei cancellati. Quando un aeroporto, come quello di Catania, subisce uno stop prolungato, trattandosi di un punto di arrivo di partenza di riferimento per molti viaggiatori sull'isola, l'impatto si estende all'intera filiera turistica. Siamo in pieno agosto con alberghi, case vacanze, ristoranti, escursioni organizzati sulla base di prenotazioni effettuate con largo anticipo e quindi questi giorni di interruzione si sono tradotti certamente in perdite di forte entità per tutto il settore. Molte iniziative di solidarietà oggi nella giornata di Ferragosto, come per esempio quella organizzata dalla comunità di Sant'Egidio nei quartieri popolari di molte città, a Milano ad esempio con l'Anguriata, nel quartiere Corvetto. Roberto Zuccolini è il portavoce nazionale della comunità di Sant'Egidio, con lui abbiamo parlato del senso di questa giornata, un senso solidale ma anche politico.
7: Direi due letture, una legata all'emergenza del caldo opprimente, che non è soltanto un'emergenza per gli anziani di cui abbiamo parlato molto, no? E in generale della popolazione, ma anche per chi vive per strada, perché vede aumentare la fatica e la difficoltà proprio a rivolgersi alle persone che passano più difficilmente, si fermano più difficilmente e si crea un alone di solitudine attorno a queste persone. Però il secondo elemento importante mi sembra che sia stata una risposta corale, perché abbiamo visto che hanno partecipato centinaia e centinaia di persone, una risposta direi anche al clima di conflittualità crescente che sentiamo, che respiriamo nella società, forse legato, influenzato al clima di guerra che stiamo vivendo anche nel mondo, ma spesso anche un clima di rifiuto per chi viene considerato diverso, per chi è povero, semplicemente per chi è più fragile, no? E allora questo mi pare, essendo stato un evento che ha coinvolto così tante persone e poi da nord a sud dell'Italia, con la partecipazione non solo di volontari italiani ma per esempio anche di molti migranti ormai ben integrati, che fanno i volontari perché sentono il desiderio di dover aiutare chi è più debole, chi è più fragile, e quindi insieme in queste tavolate si manifesta questo messaggio, questo desiderio anche di speranza e di pace, direi, del vivere insieme.
0: In Gran Bretagna sta suscitando molte reazioni la vicenda di Jason Ardai. La famiglia dell'ex docente di Cambridge, al centro di un clamoroso scandalo di plagio, ha confermato la sua morte e ha denunciato contro di lui una campagna diffamatoria. Il servizio di Daniele Fisichella.
8: L'ex professore era diventato famoso a livello internazionale nel 2023 quando aveva ottenuto la cattedra di sociologia dell'educazione, diventando il più giovane accademico di colore dell'Università di Cambridge. La settimana scorsa aveva rassegnato le dimissioni. Ardai era stato infatti accusato di aver plagiato la propria tesi di dottorato. Aveva respinto le accuse attribuendo gli errori al suo autismo.
9: They've destroyed my life. It's not clear who they were.
8: Hanno distrutto la mia vita. Un ex collega del professore raccontava di aver parlato proprio con Ardai poche ore prima della morte. Si erano aggiunti dubbi relativi ad alcune sue rivendicate imprese sportive e benefiche in un clima reso ancora più teso da accuse di razzismo nei suoi confronti. Familiari e alcuni colleghi, assieme al sindaco di Londra, Sadiq Khan, sostengono che Ardai sia stato bersaglio di un'incessante campagna di controlli a sfondo razziale durata 3 anni e mezzo, una gogna pubblica a cui un professore non nero non sarebbe mai stato sottoposto.
9: It's not a moment for any rushing to judgment, it's a moment for reflection, I would say.
8: Una tragedia, non è un momento per trarre conclusioni, ma solo per riflettere, ha detto il primo ministro Andy Burnham.
0: In Venezuela più di 100 detenuti politici sono stati liberati. Sentiamo Lorenzo Marcandalli.
10: A dare l'annuncio è stata la stessa presidente ad interim Delcy Rodriguez. 131 prigionieri politici hanno lasciato alle spalle i penitenziari dove erano rinchiusi con accuse pretestuose. Ma non si tratta di libertà piena. Il documento ufficiale parla di misure alternative alla detenzione e non è chiaro in cosa consistano. Il regime ha le armi per condizionare gli ex detenuti con l'obbligo di firma, il divieto di lasciare il paese e di svolgere attività politica. Fonti locali ci confermano che fuori dal carcere l'italo-venezuelana Maria Auxilio Figliadora Delgado, moglie di Juan Carlos Marufo Capozzi, anch'esso detenuto, il cui nome non appare nella agognata lista. Dietro le sbarre rimangono ancora circa 240 prigionieri, almeno 12 sono italo-venezuelani, mentre tra i carcerati trasferiti in altre galere ci sarebbe uno dei fratelli De Grazia. Quello ottenuto è il primo risultato del dialogo tra governo e parte dell'opposizione sulla transizione democratica, con la premio Nobel per la pace Maria Corina Machado fuori dai giochi. Sotto la regia degli Stati Uniti si stanno riscrivendo le regole del nuovo corso a partire dall'attesa convocazione di nuove elezioni. A scanso di equivoci gli USA hanno già messo il cappello sui rilasci, fatto un passo cruciale per la riconciliazione del paese, le parole inequivocabili del segretario di Stato USA Marco Rubio.
0: Ancora una giornata di medaglie per l'Italia tra Birmingham e Parigi agli europei di atletica in Inghilterra. Doppio oro oggi nella maratona di marcia, Sofia Fiorini nella femminile con record del mondo, Massimo Stano in quella maschile. Buoni risultati anche nella mezza maratona di marcia, Francesco Fortunato e Andrea Cosi sono stati argento e bronzo nella maschile, mentre Alexandrina Mihai ha vinto l'argento nella mezza femminile. Domani si chiudono gli europei di atletica, l'Italia al momento è prima nel medagliere. E anche agli europei di nuoto a Parigi, altre medaglie oggi: doppietta nei 50 rana, oro per Nicolò Martinenghi, argento per Simone Cerasuolo, questa volta bronzo invece per Sara Curtis nei 50 stile libero, poco fa argento per Anita Gastaldi nei 200 misti. Anche in questa competizione finisce domani, anche qui l'Italia è al primo posto se si considerano tutte le discipline in gara, seconda contando solamente quelle del nuoto in vasca. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotto da Alessandro Principe, in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti una buona serata.
11: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

bisogno di silenzio, incondizionabile la scelta dell'assenza. Posso nascondermi dietro l'alone di una generazione che le rivoluzioni le pensa sul divano, in sottofondo un disco suono.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.
1: Tu non sei con noi per ora, no, non ti riconosco, sto facendo testa.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Prima di tutto, a creare Puffetta non è stato Grande Puffo, ma Gargamella. L'ha mandata dai Puffi come sua spia perché aveva intenzione di distruggere il villaggio, ma la contagiosa bontà della loro vita l'ha trasformata per sempre. Quanto alla mucchiata stratosferica tra loro, è irrealizzabile. I Puffi sono asessuati, non hanno neanche un organo riproduttivo sotto quei pantaloncini bianchi. Per questo è così illogico essere uno dei Puffi. Perché che cazzo vivi a fare se non hai il pisello?
1: Che palle, Donny, perché devi essere sempre il più intelligente?

0: tu?
1: No, non è lei! Il Biancomiglio ci ha portato l'Alice sbagliata!
0: Alice sbagliata!
2: È assolutamente Alice! Sei assolutamente Alice, ti riconoscerei tra mille...

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Contesto, Basil, se torno nel 1969 e mi hanno congelato nel 67, si presume che io possa andare a trovare il me stesso congelato. Bene, ma se sono ancora là congelato nel 67, come possono avermi decongelato negli anni 90 per tornare indietro, capero, mi sono incasinato.
7: Austin, vorrei suggerirti di non pensare troppo, lascia scorrere e divertiti. E questo vale anche per voi, amici.
0: La New Wave, sono io, con Massimo Siddi.

0: Porca d'una miseriaccia infame.
1: Che ti avevo detto, papà? Sembra che è passato uno squadrone della morte nicaragüegno, cazzo.
0: Lavati quella boccaccia di merda. Sei in un luogo di culto, cazzo.
1: Scusa, papà.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Bevi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
7: Hi, my name is Alice. Come with me into the hitbox.
0: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

0: La Neo Wave sono io.
1: Pillola rossa e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.
0: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Canale di bordo, data astrale 845. Giornale di bordo, data astrale 845. Basta, lasciamo perdere.

0: New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ladies and gentlemen, good evening. You're about to listen to The Boogeyman, music of yesterday, today and tomorrow, selected and mixed by Black Mighty Wax, every Saturday from 11 p.m. to 1 a.m. Enjoy.
1: Eh sì, speriamo che ve la godete questa nuova puntata di Boogeyman durante questa estate. Questa sera primo set, tutte cose recentissime, altrimenti mi tacciate che sono sempre troppo old school. Diesler, Funkalicious, Les Seas, Stick Together, Clara Hill col bravissimo Crack That, Better, poi Flash, Atkins, Electric Blossom, David Walters, Kieran Wen, bellissimo il groove di questa traccia, Herbert, fantastico, con Momoko, Baby Star, i Brooklyn Funk Essential sono tornati dopo tanti anni, Come Back For Real Love, e poi Ique, Resonance, e chiudo il set primo, Aldo, Canedo, Ensen, The One, Lounge Mix, Aldo è di Roma, eh?

0: Amen.
1: Confesso che non sono un grande amante del reggae, però diciamo che mi è sempre interessato molto quando venivano ripresi brani storici soul, disco, in quello stile. Infatti ci ascoltiamo Can't Get Enough of Your Love di Barry White, ma ripresa in stile reggae dai Take Three. E poi Ras Midas, Can't Stop Rasta Now. The Cool Notes, anche loro facevano reggae, era già però il 1981. Brixton Town, più di così. Poi Faisal, Breaking the Funk, classicone funky, 78. Passage, I See the Light. E poi Stephanie Mills, You Can Run From My Love. Nessuno può scappare dal tuo amore, ma neanche da un brano così bello. E poi Mika Paris, Young Soul Rebel. E chiudo con, mi è venuta così, perché mi piacciono gli Hot Rod, Eagles, One of These Nights.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: It's midnight and you're with Cesare Cher.
4: Se vogliamo la mezzanotte, andiamo su cose molto più recenti. Parto con Supremo, LSD 25, poi Rasmus Faber, sì, il ritorno di uno dei produttori più talentuosi degli anni 90, svedese, con Seem to Last. Poi Sam Green, diciamo, presenta una versione riadattata della celeberrima Most Precious Love di Blaze con Barbara Tucker. Poi Always Friends, Be Old, i Ghetto Blaster per Do What You Feel. Poi Simon M con The Funk. Quando scelgono questi titoli così troppo esplicativi non mi eccitano più di tanto, però il brano non è male. Omari e Q Christopher, Love is Real. Poi Selena Fider, Under My Feet. E chiudo il set con un grandissimo ritorno di Marshall Jefferson con Freak. State lì.

0: Boogie, the boogeyman.
1: Questa notte diciamo che risentirete in questo ultimo set della giornata che ho passato, non è stata molto rilassante, perciò finisco di Tech House, bella tirata. Ovviamente la garanzia è che non suonerò le cose che suonano già tutti. Parto con Jeff Service, All This, con Percy Field dal passato, Show Me Your Monkey, e sono quei titoli doppio senso, eh? Poi Nuki con Wanna See You Dance, Lee Rose and Messy Kinky, Everything Starts With It. Questa era dalla label di Boy George, eh? L'hanno ripresa un po'. Poi KLEPR, Groovin, ancora loro con Rise Up, Mary Milani, Up la strumenta, poi una cosa stranissima con ritmica indiana tiratissima, DJ Khan, DJ Dom, Bombay Grooves, e chiudo con Robbie Williams, la sua Bon Bong in Jeanette Blue, però rimessata da Fede Legrand, perciò finisco tirato

seen, but check out those guys.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.